0: 1,3.
1: Il gioco chiede, non fa chiede. Il gioco chiede, non fa chiede. Il gioco chiede, non fa chiede. Il gioco chiede.
2: La.